no per esperanza per un godioso nabo un palabra e basta tiore meta bota pensa sa che basta orati mi te va come te rintande programmi te pensa basta tiore po bodu no vendi po fobit un palabra tiro po enco.